ma tu amo, ai poha che ore leggiamo, ha un nuovo mondo in te. Dico por avere capo Paraguay, che stai cantando.

maika kwairungwe Shupero kesha ga uva Akesero poranduva Okoite tuinte kute Ndoro ikuai mabate Ba eboiko